0: il mondo di girare. Perché quando è fermo io lo posso controllare. E quando tutto è perso io ti tengo tra le mani mie.
1: RTS, option musique.